anche alla, hanno lo vale come a me e lei, hanno lo vale come a me e lei, e che ho lì, ho in hale, ho hale,

Iba iho iho aui kahile iwa mai iho ai lo na noe ike iho ai ahi ua keia ua hiki iho nei.